To madalla har yanzu dai ana tare da mu a nan sashin Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9 inda muke ci gaba da shakatawa da waɗannan kada-kade da ke zuwar muku a daidai wannan